con sé. Io mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Ti consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso averco questo imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

no, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi rammassi, di non fo' che ha, hanno tutta la mia sorte questi scusi.

Sconsolata, disperata. E non se non le sbarche? Faccia quello che sta morta. Cosa dopo la porta? Mi viene alto dopo, perugino, centinero, finino, centinero, sto solo disperato, tu l'ho disperato, non stava la serrata, non stava la serrata, non stava la serrata, mio padre. Signorina, la tavola devo da balcone da fuori, la contessa Vittoria, sono da cosa fra. Signorina, la tavola devo da balcone da fuori, signorina, la tavola devo da balcone da fuori, la contessa Vittoria, sono da cosa fra. E non se non le sbocche, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, mellare, mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Milo il Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantoccio della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la